io avevo lo fingo io avevo lo deo mi tutto ana tutto tutto la roye tutto il le tutto aye tutto mo ali cuba bawo o tu nga wo bawo che ni tan che uni wa la wo che u rumila a che o chaleri o che le timbele se lo du mare ngara onu dice a che o lo rungo ko imbre a che mi olugo si wa yo baradila che mi ubona kange dibe dice a che mi ya reka to mi en ocho mito wade a che mi ubonda un bidara le che la pete bio beche a che wo bo egun que me acompaña a che